see nkakrankakrankakra ye 10 a.m. ne ya gba ne sa ala page medie no ta kwasi di executive kachie kwasi afari Miss Diane omuni producers almost tear show no ti omuni powerhouse a omu ta program na chi in short di eko Facebook ti di ohun wo Facebook wo show yi su bia no